0: Elisabetta a tu pie morir io mo amor
1: giusto c'è la vita già manca.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel ch'io son restario vo.
0: Sei tratto il fer.
2: Tutto lo sguardo tuo penetra.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

dolera de china. Ahimè, qual mai pensiero di tempo al vino, di un poco e fa

0: sospinge.
1: Mi son costoi prostrati innanzi a me.
0: Son messaggier del Brabante e di Fiandra.

0: l'opinion. Et baigne l'opinion.
1: Oh, merci, mon mari.
0: Il ricratto di collo.